0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wento hael nisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigin nache ayaganaso
1: 911
0: La sakawayaten na roxelaktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak diyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh is che tachut ama che hawetes hunat toh leichako watlok lat ona hop.